0: 青春不散场，1055在身旁。
1: Un vicentito es un amorevole divino. Grazie, chiedo a te, divino, in questo giorno di grazia. Prego.